poi si sogna. E poi la soda formica, con la lanterna, le serve dei soldati, unisce il gran tamburo del tempio verde, da stridono e pigi che ci ha fatto di pecina.